Right, ilungile ngibhekeke u WhatsApp wami ngibonthi wena ke ungabe umkanjani masuhlola esimeni somoya esimeni saphakade.